largo e getta allarmi, spezza largo e getta allarmi, tutti nell'ozio e del piacere. Spezza largo,